soci questa mi torna granita, forse un'altra domani. Forse un'altra domani sarà. Grazie, grazie. Ashley Babino, smart him love.